0: Radio Balkan.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.